0: o Google Play. Scarica l'app e scopri le novità.
1: È gratis.
0: Radio Bella e Monella. Tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
2: Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella.

Innamorato? Credo. E lei ti ama? A suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Suona. E la chitarra?

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651. Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
6: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
3: Hit Universal Fun, il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo! Scopri di più su perla-novagorica.com.
4: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.

0: l'ultima canzone, la prima però della nostra seconda ora insieme. 9 minuti dopo le 13 si parla un po' di scuola, queste nuove regole, la bocciatura con il 5 in condotta, l'intelligenza artificiale, hanno confermato anche il divieto dell'uso del cellulare durante l'intera giornata scolastica, cosa che pare sia stata estesa anche alle superiori. Ma allora, una volta quando andavamo a scuola noi, no? Dicevano di non usare il telefono.
1: Sì, poi lo usavamo lo stesso.
0: Vabbè, ma i professori vedevano che ne so, anche durante il cambio dell'ora c'era qualcuno che magari rispondeva a un messaggio, cioè
1: sì.
0: Il professore vedeva il telefono utilizzato,
1: certo,
0: no?
1: Certo,
0: ti ricordi?
1: Sì, mi ricordo.
0: Poi io avevo la fortuna anche di avere le lavagne quelle interattive, quindi tante volte magari si passava un link o si voleva far vedere un video, insomma, c'erano diversi modi. Al giorno d'oggi è ancora così, giusto? O il professore non può proprio, non può vedere il telefono, se vede il telefono in mano è sanzione.
1: Non ne ho idea. Secondo

0: 8:30 suona un telefono.
1: Chi era?
0: Mia nonna.
1: E cosa voleva?
0: Ma che cavolo, mi puoi chiamare?
1: Ma cosa voleva nonna?
0: Ma non me lo ricordo, ma alle 8:30 avevo 14 anni, ma che mi chiami che sono a scuola?
1: A nonna Maria.
0: E mi hanno sequestrato il telefono.
1: Per colpa di nonna.
0: Per colpa di nonna. Ma...

0: Clara è prima donna, si parla di queste nuove regole dove il 5 in condotta comporta alla bocciatura a scuola automatica, anche se diciamo la verità è difficile che ti mettano 5 in condotta. Cioè io ricordo che avevo 7 in condotta e non lo meritavo, perché forse meritavo qualcosa in meno.
1: Davvero?
0: Primi anni sì, primi
1: un
0: due
1: disastro
0: anni.
1: Eri
0: ero vivace,
1: un delinquente
0: vivace. I primi due anni di superiori lo ammetto, sì. Poi sono cambiato e se non l'hanno messo a me, che facevo tanto, cioè per farci un condotto cosa devi fare? Cioè,
1: mamma mia, devi minacciare il professore con una pistola, non lo so. Comunque secondo me, cioè, la condotta non deve influire sulla promozione.
0: No. Vabbè, però se sei cafone è giusto che paghi.
1: Vabbè, ma se sono bravo a scuola cosa vuoi?
0: Ho capito, ma devi essere educato lo stesso.

0: Achille Lauro, la città degli angeli, storia di Bella Monella. C'è chi ti dà ragione, dice: bravo Damiano, l'educazione vale più dei bei voti, la scuola serve ad educare. Secondo me no, la scuola non serve ad educare, serve a farti imparare le cose. L'educazione spetta i genitori a casa.
1: Sì, punto. Va bene, può anche starci il tuo punto di vista, ma fatto sta che la scuola è il posto dove passi più tempo nell'adolescenza o comunque nella fase di crescita. Quindi
0: vero.
1: Tant'è che devi impararla anche a scuola, ovviamente.
0: Certo, certo.
1: Quindi i professori devono insegnarti a comportarti bene, ad essere educato, a non essere un cafone, e quindi se ti comporti male è giusto che vieni bocciato.
0: Va bene.
1: Punto.
0: Fine.
1: Non si può giudicare, va bene? Sei d'accordo?

0: scuola, di voti e di intelligenza artificiale. Dovremmo anche un po' entrare da quelle parti poi sull'argomento.
1: Esatto, c'è il piano didattico che inizia anche a cambiare, perché le materie di storia e geografia saranno separate al posto della geostoria unica, mentre l'intelligenza artificiale entra ufficialmente nei programmi di educazione civica.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
4: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
4: Delix.it.
3: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
4: Delix.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
4: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
3: Delix.it.
4: Delix, il tuo partner al lavoro.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
7: Solo un poco di zucchero alla fila.
8: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

Allora Ivana, fai ballare l'occhio sul tè. Guarda che è l'ora di Bella Monella, ma non di un'ora qualsiasi, l'ora di Italiamo con Antonello Cerri. Mi esalta.

0: con lo stato sociale. Abbiamo appena ascoltato Una vita in vacanza.
1: C'era anche Price Paris con Il pagante Giulia e Elisa e Matilda De Angelis con Litoranea. Sarebbe bello stare sulla Litoranea.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Si ritorna in diretta, si ritorna con l'argomento scuola, queste nuove regole, la condotta, i telefoni, la tecnologia, l'intelligenza artificiale.
1: Si parla anche di psicologia perché partirà un programma di sostegno psicologico chiamato Ascoltami per gli studenti dell'ultimo anno delle medie e dei primi due delle superiori, con dei voucher per colloqui individuali gestiti tramite una piattaforma che si chiama Unica. Debutta infine la riforma degli istituti tecnici con nuovi indirizzi legati alla filiera tecnologica.
0: Beh, importante quello che riguarda ovviamente la psicologia, perché è una fascia d'età molto particolare, quindi magari poter avere un esperto che ti consiglia, che ti parla, che ti ascolta potrebbe essere fondamentale, anche perché poi sono quelli gli anni dove iniziano a prendere le strade.
1: Io mi ricordo che c'era questo spazio ascolto alle medie e anche alle superiori ed è stato molto utile.

0: Per quanto riguarda questo avvio scolastico, c'è anche una bella sorpresa che sa un po' da favola quasi, no? Perché c'è questa studente che praticamente fa scuola da sola, giusto?
1: Sì, siamo nelle Isole Eolie, oggi nostra, che è un paesino dello Stromboli, che d'inverno conta appena una quarantina di abitanti. Il 10 settembre, quindi qualche giorno fa, la scuola primaria ha riaperto dopo 20 anni per accogliere Aisha, la sua unica alunna.
0: Cioè, incredibile.
1: Ma che bello è!
0: Lezioni private.
1: 6 anni, frequenterà la prima classe da sola, seguita da un'unica maestra per tutte le materie, quindi una scuola che diventa di fatto la più piccola d'Europa.
0: Pazzesco. E pensa all'insegnante che chill, cioè ti pagano per andare a studiare in questo posto e tu è una sola alunna, non c'è stress, non hai mille verifiche da correggere.
1: Ma sai cosa succede? Siccome appunto ormai, vabbè, lo dico, devo andare lì, è da già il secondo anno che io ritorno a Lipari, dovete sapere che tutti gli studenti delle isole vicine prendono e vanno a scuola a Lipari. Loro ogni mattina prendono la riscafo e vanno a scuola a Lipari. Non ci sono abbastanza appunto studenti per le scuole, invece per lei l'hanno aperta. Radio Bella e Monella.

0: qualsiasi cosa.
1: I Bundabash, è l'unica cosa che vuoi. Questo è il titolo della canzone che avete ascoltato. L'anno era il 2023. Finisce un'altra ora insieme, pronti perché le chiacchiere non sono finite.
2: Non sono finite perché continueremo a parlare non solo di scuola, ma anche di altre cose. No spoiler.
1: No spoiler, va
2: ma
1: bene.
2: Hai visto Zverev?
1: Bravo, bravo, ha vinto Zverev. Gli US Open.

0: Pare.
1: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: E Gabri Ponte con Giovanotti e DNA qui su Bella e Monella. Avevi detto bene, bravo Zverev che batte Shelton. Hai visto i video dove non si era?
1: Non si era accorto
0: di aver vinto.
1: Cioè, che carino. Cioè,
0: prima l'ossessione per la vittoria del primo slam, non riusciva mai a vincerlo. Adesso vince anche il secondo. Non se ne accorge.
1: Io l'ho vista proprio come un gesto di umiltà. Cioè, vai avanti, sempre avanti. Lui ha proprio una forma mentis da studiare, nonostante anche i suoi problemi fisici.
0: Era focalizzato. Bravo, adesso però deve stare attento a Sinner, perché se non ritorna in campo in fretta potrebbe anche, chissà, soffiargli il posto da numero uno al mondo.
1: È
0: pensa
1: vero.
0: A Zverev che si ritrova così primo al mondo, ovviamente, diciamolo, però un po' dettato dai problemini di Alcaraz.
1: Esatto.
0: E
1: esatto. Beh, direi che comunque stiamo vivendo un'epoca storica a livello sportivo incredibile, cioè al tennis, dalla MotoGP, dalla Ferrari, cioè dalla Formula 1, tanta roba. Radio Bella e Monella.

0: il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Era Bresh, era introvabile. Adesso invece voi trovate delle canzoni trovabili, sì, perlomeno nel nostro archivio, e che non siano passate nelle vicinanze.
2: Esatto, mandate un messaggio vocale per la canzone che fa altre.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: I pinguini tattici nucleari con Sorry scusa lo siento. Noi non vi scusiamo perché adesso sentiamo la canzone che fa.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Vorrei ascoltare la canzone che fa anima e core, anima e core. Ciao, bacio.

0: Dogo e Giuliano Palma, erano i tempi di PES, brano del 2012, siamo tornati un pochino indietro nel tempo.
1: Allora, tra poco parleremo di frenzonare, love bombing, crashare, red flag, shiftare, creare hype, sai cosa vuol dire?
0: Beh, immagino tutti i termini nuovi. Bella e monella, tutta da
2: cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio! Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
5: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
8: Stessa storia, stesso posto, stesso
9: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: gli anni. Su, bella e moneta, bella e moneta, bella e moneta.
1: La pillolina, come sempre, degli anni, tre canzoni, quali erano?
2: Gli Stadio, stabiliamo un contatto, Emma, Mezzo Mondo e Ligabue con Lambrusco e Popcorn.
1: Popcorn!
0: Bella e monella.
1: Si torna in diretta, si parlava appunto di questo linguaggio, queste nuove parole che ormai fanno parte della nostra vita tutti i giorni, soprattutto dei ragazzi, dai, diciamo la verità.
2: Esatto, c'è una diffusione in quest'epoca, soprattutto l'epoca dei social, con questi mezzi di comunicazione che hanno generato nuove modalità di interazione e di linguaggio, di sì, comunicazione proprio, che hanno richiesto anche il fatto di doverle capire, perché sì, non tutti riescono a capirle. È stato intervistato uno psicoterapeuta in un approfondimento e ci sono delle espressioni che si chiamano bread crumbling e gaslighting, sono diventate un punto di riferimento fondamentale per descrivere pienamente ciò che si vive e come lo si vive.
1: Beh, adesso non lo ricordo bene, ma tipo il gaslighting deve essere tipo quella cosa di amore di un narcisista, una roba del genere.
2: Sì, esatto, quando uno un insieme di love bombing, diciamo così, quindi bombardamento d'amore, che è il contrario di ghosting o comunque una red flag, che è qualcuno da cui da stare molto lontani.
3: Radio Bella e Monella.

0: quanto scorre 2005, sta scorrendo insomma il tempo con noi nel post lunch time della pausa pranzo Paciorotto e Scorchiarella, e stiamo parlando di questi termini, di questi inglesismi che sono entrati a far parte insomma delle nostre giornate. Sai cosa vuol dire cringiare, essere cringe?
1: Allora, è quando provi un po' di imbarazzo, no?
0: Circa. Sì, esatto, esattamente. Quando uno è cringe vuol dire che è un po' troppo alla vecchia maniera, un boomer di solito è cringe, una cosa che crea,
1: cioè,
0: imbarazzo.
1: Può fare cose cringe.
0: Sì, sì, esattamente. Poi appunto abbiamo detto ghosting e red flag, che insomma vanno molto di moda anche per autoriconoscersi. Poi mi viene in mente anche creare hype. Cosa vuol dire creare hype?
1: Beh, creare delle aspettative.
0: Bravissimo,
1: no?
0: Poi cosa si usa? Adesso in realtà non è proprio un inglesismo, ma si usa tantissimo. Cioè aura.
1: Aura.
0: Cosa vuol dire quando uno ha l'aura?
1: Beh, uno che gasa, che fa cose belle.
0: Tipo, chi ha l'aura secondo te adesso?
1: L'aura adesso secondo me c'è la...
0: Chi Antonelli ha l'aura.
1: Ha l'aura. Bel esempio.
0: Vero? Sono stata brava.
1: Sei brava.
0: 6-7.
1: Radio Bella e Monella.

0: resisto a lei. Ma uno che ho detto è lei, di me non accetterei. Non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Radio Bella e Monella.

0: Che bella la musica, che belli anche poi le emozioni che ti fa provare. Questo era Antonello Venditti, Alta Marea, l'anno 1991. Vi ricordiamo della Monte Belluna in Rosa, domenica 20 di settembre.
1: La camminata, la corsa solidale di 5-10 km a sostegno della LILT, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Radio Bella Monella è media partner dell'evento e sarà presente con la nostra animazione, musica ed energia per accompagnare questa speciale giornata.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un segno.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: di Belle Monella è tornato al Vise.
1: È tornato al Vise, quindi non stiamo qui fino alle 4.
0: Non stiamo qui fino alle 4. Torna lui, vi racconta un po' come è andata la sua vita, se ha voglia.
1: Esatto, no, esatto. Noi ci sentiamo domani.

0: italiane da cantare.
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
3: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala. Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Buona mattina e buon martedì, cara la mia Elisa.
1: Ci siamo anche oggi, buongiorno un ca.
0: Meno male, dico io.
1: Il fatto che
0: siamo qua vuol dire che esistiamo ancora, che siamo ancora in vita, che voglio dire, fortunatamente.
1: No, dicevo, ci siamo anche oggi a tenervi compagnia.
0: Ma
1: in quel
0: certo,
1: senso, non pensavo a cose strane.
0: No, non si sa mai nella vita. Sai, tocchiamo ferro, tocchiamo tutto, facciamo gli scongiuri, ogni scongiuro è valido. Benvenuti nell'anteprima di Buongiorno un ca, tra le 5 e le 6, come sempre vi anticipiamo cosa è successo ieri, anzi vi ricordiamo cosa è successo ieri.
1: Esatto, e cosa è successo?
0: Ci sono sti 200, aspetta, la cifra esatta non me la ricordo, 223 milioni, 173.416,83 euro che sono stati vinti venerdì scorso al Superenalotto.
1: Che poi, al di là della cifra che è esorbitante,
0: sì, una follia.
1: Non capisco perché debbano tassare tutti quei soldi lì. Hai vinto quei soldi lì, vale anche per i quiz, per i giochi.
0: Sì.
1: Hai vinto quella cifra ti spetta.
0: Ecco, abbiamo capito chi è stata la vincitrice del Superenalotto.
1: Non siamo stati noi. Noi siamo qua, siamo sempre poveri.
0: Noi non saremmo qua se avessimo vinto, presumibilmente.
1: Non lo so.
0: Perché questo che ho chiesto ai nostri ascoltatori. Ho detto, siete vincitori, avete fatto festa venerdì, avete fatto festa sabato, avete fatto domenica, lunedì mattina suona la sveglia. Andate al lavoro o non andate al lavoro?
1: Il deserto dei tartari.
0: Ma guarda, di tutto è venuto fuori, sì, te lo faccio sentire.
2: Allora, buongiorno a un ca. Allora, io mi sarei svegliato e farei la vita di sempre un po' più agiata, se devo essere sincero. Però tornerei a lavorare tranquillamente, magari no 8 ore, ma chiedendo un part-time, però farei la vita di sempre. Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno un ca. Ma io prendo quella somma e vado al lavoro, ma guarda, proprio zero, ma manco lo chiamo, anzi no, lo chiamo e dico, oh bello, ciao, non vengo più. No, assolutamente butto via la sveglia. Buongiorno un ca, Samu.
4: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Eccoci qua con l'anteprima di Buongiorno Unca. Stiamo ripercorrendo quello che è capitato ieri.
1: Sì, una giornata interessante quella del lunedì, molto stimolante, erano molto svegli i nostri ascoltatori. Sì. Cioè pensavo peggio lunedì, sai quelle cose.
0: Cioè più addormentati eravamo noi.
1: Esatto, lo siamo anche oggi, volevamo dirlo, ma facciamo finta bene di essere belli svegli. Abbiamo parlato di case.
0: Sì, case, attici, abitazioni, ville con piscina, ville storiche. Cioè abbiamo detto, qualora poteste scegliere una casa totalmente diversa, una casa
1: senza problemi di soldi,
0: sì,
1: tra l'altro,
0: cosa scegliereste?
1: Sai cosa mi ha stupito? Il fatto che nessuno ha esagerato. Cioè non, sì, sono arrivati qualche messaggio, dice qualcuno, dice mi piacerebbe restaurare una villa, cioè, però non è quella roba esagerata, tipo vorrei avere la villa, sai quella che aveva Berlusconi in Sardegna, che è con 500 stanze, 12 piscine, cioè no, nessuno va esagerato. Cioè, chi vorrebbe l'attico, chi vorrebbe una bella casa di campagna, chi...
0: Ma te l'ho detto, perché noi abbiamo chiesto quale fosse la casa dei loro sogni, però la pulizia aspetta sempre a loro.
1: Ma no, ma cioè, se hai i soldi per comprarti una casa, hai i soldi anche
0: per
1: chi te la
0: pulisce. Ma noi non abbiamo detto, hai soldi limitati solo per la casa, per il resto ti arrangi.
1: Ma no, la verità è che abbiamo, come noi, degli ascoltatori poveri, d'altronde quelli che si svegliano a quest'ora del mattino, poveri siamo, quindi ci accontentiamo
0: poveri.
2: Ciao a tutti, io gioco facile, se potessi mi prenderei un attico fronte mare. Ciao!
3: Volevo una casetta piccolina in Canada, con vasche e pesciolini, tanti fiori di lilla, e tutta bella gente che passava là di là, dicevano che bella la casetta in Canada.
4: Buongiorno un caro ragazzi. Allora, a me piacerebbe tantissimo prendere una di quelle classiche ville venete, magari un po' in stato di degrado e abbandono, quelle che ci sono nelle nostre campagne, e ristrutturarla, rimetterla a nuovo e abitarci.
5: Radio Bella e Monella.

0: 393-7366-170 è il numero per raggiungere Bella Monella anche in questo momento. Anzi, è piacevole quando cominciamo la trasmissione, poi quella ufficiale alle 6, trovare i vostri messaggi, sapere che ci siete, che anche alle 5, dalle 5 alle 6 del mattino siete presenti e ascoltate questa parte delle nostre trasmissioni. Insomma, siamo qui per qualcosa, no?
1: E ieri ci siamo occupati di lusso. Il lusso che sta un po' tentennando, perché la gente compra meno, perché le richieste sono sempre chiaramente più onerose.
0: E torniamo al discorso di prima: siccome siamo poveri, noi di quest'ora del mattino, cioè non c'è niente da fare.
1: Ma che poi dico, anche il lusso, cosa fa richieste più onerose se sono pochi che comprano? Cioè, abbassa un po' la richiesta. Perché è successo questo aumento, è capitato dopo il periodo del Covid.
0: Sì.
1: Quindi
0: sì,
1: perché
0: sì.
1: Devi aumentare? Già costavano tanto, perché adesso una borsa, care donne, voi lo sapete,
0: sì.
1: 400, 500, 600, 1000 euro, adesso sono cifre importanti.
0: Io sono stato in Turchia una volta, in Turchia c'è una zona della Turchia dove vendono i tarocchi, ma è bellissimo perché ci sono delle proprie vere boutique che vendono i tarocchi in vetrina e vendono i tarocchi delle borse di marca. Ma aspetta, il tarocco costa tipo 400 euro.
1: Ah, meno male che il tarocco.
0: Per borse che ne costano 4000, già sono tarocchi fatti bene, però dico 400 per un tarocco.
1: E glielo lascio lì.
2: Radio Bella e Monella.

0: 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ahimè, è giunto il momento in cui anticipiamo le stelle. Ieri avevi un 3 in pagella.
1: No, ma guarda,
0: cioè un 3.
1: Giuseppe Cat, noi dobbiamo fare un discorsetto perché non è possibile ultimamente tutti voti negativi.
0: D'altronde lui direbbe, se le circostanze stellari sono queste, che ci vuoi fare?
1: O forse c'è qualcun altro che paga avere dei voti più alti.
0: Non guardarmi in quella maniera, non
1: come
0: sono
1: no?
0: Io. No,
1: se non sono io, sei tu.
0: Ma io non
1: siamo in due.
0: Non c'ho soldi, voglio dire. Vabbè, chi è il fortunato
1: sì,
0: di
1: sì.
0: oggi?
1: È il segno della Vergine.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Finisce anche per oggi l'appuntamento di Buongiorno Unca, l'anteprima, ma inizia la vera e propria trasmissione fra 12-13 minuti circa.
1: Esattamente, quindi rimanete sintonizzati, anzi cominciate a interagire al 393-7366-170. Dopo il caffè Paolo è pronto.
0: Forse.
1: Come forse? Cioè,
0: se apro la trasmissione ci so, se no mi sono addormentato da qualche parte.
2: Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora. Le 5:57.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Natale si avvicina. Noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
7: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
8: Eli, ma che facciamo stamattina?
9: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
8: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
10: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
12: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia. In ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
13: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione. IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
14: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
15: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
16: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
17: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
18: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
19: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
20: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Se devi trovare un posto per le N.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
15: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: È solo l'inizio di una nuova giornata insieme. Spero siate tutti pronti, spero ci siate tutti. Ancora una volta parte il buongiorno di Bella e Monella.

0: dei cari vicini. Vaffanculo! Sì! Sì! Vaffanculo anche a voi!
1: Dallo studio, ancora buio.
2: Insomma, vai, c'è la luce.
1: Ancora buio di Belle Monella a tutti. Buongiorno, un cam. Come sono? Sentito come sono? Aulico stamattina. Potrei fare lo speaker di Layer, sai, negli anni 30, 40, 50, quando parlavano tutti così. In questa prestigiosa mattinata, il popolo italiano è pronto ad iniziare la giornata lavorativa. Buongiorno a tutti. Martedì 15 settembre. Sono le 6 passate da 8 minuti e ancora una volta la nostra mattinata prende corpo, prende vita, prende l'energia, speriamo. Ieri è stata una bella giornata insieme, ci ha scambiati un sacco di opinioni, di pareri, spero che altrettanto succeda oggi, anche se voi sapete la mia teoria sul martedì, no? Che per me il martedì è peggio del lunedì, perché ti porti addosso tutte le rogne che ti sono piovute addosso il lunedì. Va bene, parleremo insieme, ma parleremo soprattutto delle cose che quotidianamente rimandiamo. Amici, partiamo però con la sigla, come sempre.
3: Buongiorno, sono

perché mi è venuta in mente l'idea che stamattina avremmo potuto parlare delle cose che rimandiamo, perché io sono un rimandatore, lo ammetto. Aspetta, bisogna dirlo come dicono quelli bravi, un procrastinatore, una parola difficilissima da dire alle 6:10 del mattino, meriterei un premio solo per quello, ma io preferisco rimandatore, cioè se posso, lo so, è sbagliato ragazzi, lo so, non do un buon esempio, non sono, d'altronde non sto mica qua a fare, cioè faccio lo speaker alla radio, mica il politico, mica sono un rimandatore. Ci sono quelle cose che fai subito, no? Allora ieri, per questione di lavoro, ho fatto una cosa che rimandavo tipo da 3 settimane. È presente quelle cose che ti dici sempre, vabbè, oggi non mi va, faccio domani, oggi non mi va, faccio domani, oggi non mi va, faccio domani, che può essere una cosa lavorativa, oppure può essere una cosa di casa, anche, che ne so, mettere un lampadario, cambiare una lampadina, mettere su la mensola piuttosto che pulire il garage. Adesso mi vengono in mente queste cose qua così di primo mattino. Fatto sta che secondo me un po' ci caschiamo tutti. Adesso io ammetto la mia colpa gravissima di essere un rimandatore, ma immagino che di non essere solo, di non essere l'unico, e spero che anche voi mi veniate in aiuto stamattina, perché ho bisogno di un po' di consolazione. Intanto c'ho un paio di robe che mi fanno girare i marroni, poi nei prossimi giorni magari ne parliamo. Allora, ci sono cose che nella vita facciamo immediatamente perché dobbiamo farle sul lavoro, ad esempio, no? Cioè siamo costretti, fra virgolette, ad essere immediati nella cosa. Altre, quelle che rimandiamo. Non perché ci manchi il tempo, non perché siano particolarmente difficili, semplicemente perché non ci va, cioè ragazzi, di far quella roba là proprio no, passa un giorno, una settimana, un mese, quella cosa è ancora là che ci guarda. Come sempre dice, vabbè, faccio domani. Il problema è che domani è diventato un posto molto affollato perché abbiamo rimandato altre cose. Allora, io sono in cerca di solidarietà, non so se l'avete capito stamattina, sono in cerca del vostro aiuto. Spero che possiate essere solidali con me, e allora vi chiedo ufficialmente in apertura di trasmissione: qual è quella cosa che continua, o quelle cose che solitamente rimandate o che state rimandando da settimana o che avete rimandato nella vostra vita per che ne so, una settimana, un mese, eccetera, cioè pulire, sistemare, telefonare, fare qualche commissione, mandare una mail, andare in banca.

0: di profumo questa mattina, perché dicevo, quando arriva il direttore si sente, fa arrivare la sua presenza, si sente prima di vederlo. Perché? Perché lascia la scia di profumo. Anche Rocky è uno che lascia la scia profumata per i corridoi. Infatti Coco Chanel diceva: il profumo è un po' l'invisibile, indimenticabile accessorio di moda che annuncia il suo arrivo e poi prolunga la sua partenza. A volte è positiva, a volte no. E quindi vi sto chiedendo: che rapporto avete voi con il profumo? Se siete di quelli che lo indossano comunque ogni giorno, saltuariamente, se non lo mettete perché magari non lo sopportate. E poi parleremo anche della pH, la temperatura della pelle, tutte quelle cose che fanno durare un pochino il profumo. Oggi puntata così. Per esempio Lois, il nostro ascoltatore, dice: sempre i profumi e anche le creme non mancano mai, li uso quotidianamente, la cura del corpo non deve mai mancare. Roberta invece ci scrive: ciao Elisa, Roberta da Verona. Quando ho compiuto 50 anni una mia amica mi ha regalato un cofanetto dell'erbolario con profumo, crema e anche bagnoschiuma. Da allora uso il profumo ogni volta che esco, una spruzzatina. Quindi lei non lo usa abitualmente a casa, quando è a casa tranquilla ma a fare i lavori non usa il profumo, però quando esce lo indossa. Non c'è una profumazione, scrive, che lo batte. Non sai quante persone mi chiedono che profumo uso. Io sono innamorata, dice, quindi è stato un regalo molto apprezzato. Allora ragazzi, che rapporto avete voi con il profumo? 393-7366-170 è anche il numero per richiedere una canzone che volete ascoltare in questa mattinata su Belle Modella. Una bella canzone italiana, una bella canzone energica che ci aiuti in questo martedì 15 settembre. Cosa dovete fare? Al 393-7366-170 dovete inviare subito il vostro messaggio audio cantando un pezzettino della canzone che volete ascoltare.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Show con Serenamente. Stiamo parlando del vostro rapporto con i profumi. Stanno arrivando un sacco di messaggi da parte delle donne. Uomini che di solito sono i più restis, perché c'è gente che ama e mette il profumo ogni giorno in base anche chiaramente al lavoro che uno fa, perché se uno lavora e è a contatto con il pubblico, magari il profumo può essere un qualcosa che ammalia anche il cliente, oppure assolutamente no. Diciamo che la categoria maschile si divide in queste due parti, ma anche quella femminile, mi sembra. Per esempio, c'è chi ci scrive: da anni io metto sempre il solito profumo, che poi diventa il tratto distintivo, no, di una persona. Sentiamo invece lei. Buongiorno
1: Elisa, buongiorno a tutti, sono la Fiore. Allora, io tutti i giorni uso l'acqua profumata per il corpo.
0: Sì.
1: Perché i profumi non riesco a sopportarli, mi fa venire mal di testa e ogni tanto anche la nausea, quindi evito. Però mi piace, ogni tanto quando mia figlia lo mette, una nosatina gliela do, breve, e poi basta, altrimenti non sto bene. Comunque li uso tutti i giorni. Ciao.
0: Quindi un po' di profumo, sì, tratto distintivo anche per lei. Che rapporto avete voi con il profumo nella vostra quotidianità? 393-7366-170. Adesso vediamo chi è stato il primo a richiedere la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Elisa, vorrei sentire la canzone che fa. 10 ragazzi per me, possono bastare 10 ragazzi per me. Voglio dimenticare, capelli rombi da carezzare,
0: la sa tutta,
3: e labbra rosse sulle quali morire. 10 ragazzi per me, solo per me. Ciao, uccide io solo.

0: Lucio Battisti, 10 ragazze, questa era la canzone che fa. Stiamo parlando del vostro rapporto con il profumo. Abbiamo un'ascoltatrice che dice: sono Monica da Mogliano, per me il profumo è un'angoscia. Per 20 anni di matrimonio il mio ex marito, per Natale, per la Befana, per San Valentino, per Pasqua, per l'anniversario, per il compleanno, mi regalava il profumo di Lulu, cioè sempre lo stesso. E quando mi sono separata avevo ancora una decina di boccette nuove. Adesso come adesso odio il profumo, ma non soltanto quel profumo che lui gli le regalava, ma il profumo di qualsiasi genere. Quindi ha un'avversione leggera contro il profumo. Voi che rapporto invece avete? Lo indossate tutti i giorni, soltanto in occasioni particolari? Vi dà fastidio? 393-7366-170. Ci prendiamo una piccola pausa, fra poco arriva anche Antonello Cerri e poi torniamo.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo Palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su Decathlon.it.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima.
12: E per il gas?
13: Ottima.
12: Internet?
13: Ottima.
12: Mobile?
13: Indovina?
14: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
13: Davvero!
15: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
16: Errore. Errore. Troppi rifiuti. Algoritmo in sovraccarico. Richiesta non gestibile.
17: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
18: Minchio Mariano. Più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
19: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
18: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
20: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo.
13: Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
20: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
21: I campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
22: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
23: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
24: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. Ad Oneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
25: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
26: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
27: Delex.it.
26: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
27: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
26: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
27: Prenota subito una prova.
26: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
27: Delex.it.
26: Delex, il tuo partner al lavoro.
24: Scopri One Sweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOnes è un brand del gruppo Eureka SPA.
28: Bella e Monella, tutta da cantare.
29: Non perdete tempo, per favore.
30: Solo un poco di zucchero alla fila, ma giù.
31: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Eccolo qui, chissà se si mette il profumo, ma io penso di sì, il nostro Antonellino Cerri che porta sempre un sacco di musica, Shiva e Fly Project con Toca e Take Forum, il mashup, Finesse, Sfera e Basta con Gelosa e poi Lazza con questa versione remix di Cenere. Bravo come sempre Antonello Cerri.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Stiamo parlando del vostro rapporto con il profumo, perché è un po' un grande classico, noi sentiamo magari il profumo su un'altra persona, ci piace tantissimo, poi magari lo proviamo sulla nostra pelle, non è più lo stesso, e quindi vi sto chiedendo se indossate il profumo ogni giorno saltuariamente, se non lo sopportate perché vi fa mal di testa come diceva qualche ascoltatrice prima. Per esempio Loredana dice: io tutti i giorni crema, trucco, profumo, anche se ho una certa, ma non è una questione di età, è proprio una questione di avere un accessorio, di indossare qualcosa che ci caratterizza, perché poi c'è chi utilizza sempre lo stesso profumo e quindi diventa un tratto distintivo della persona, e chi invece come Michela dice: il profumo io tutti i giorni lo scelgo in base al tempo, fresco con il sole d'estate, dolce per le giornate uggiose, d'inverno più avvolgente. Se mi piace un profumo che porta qualcuno, anche se questa persona è sconosciuta, io chiedo che cos'è. Ma perché un profumo dura di più e perché cambia? È tutto in base al pH della pelle. Quindi fra poco vi svelo il segreto. Intanto raccontatemi voi qual è il vostro rapporto nella quotidianità con il profumo.
2: Radio Bella Moneta.

0: Noti questo numero
1: 393
0: 73 66 170.
1: È il numero di Radio Bella e Monella.
2: La mia domanda è: ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa

amico ubriaco di te, ubriachi di profumo. Allora, stanno arrivando un sacco di messaggi. Per esempio, Jimmy, ci sono, poi ci sono quelli che mettono il profumo per coprire magari l'odore di sudore, un bel miscuglio, un disastro. No, non si fa, ragazzi, ma lo dice anche la scienza. Cioè, per far durare una fragranza, a parte il pH della pelle che può modificare un profumo piuttosto che l'altro, è importante l'idratazione. Quindi cosa bisogna fare? Lavarsi, magari se uno ha la pelle molto secca, mettersi un po' di crema che non abbia il profumo, altrimenti si fa un miscuglio, e poi si indossa il profumo. Ma lavarsi è una delle prime cose che bisogna fare. Mia figlia, quando mette il profumo, io spalanco le finestre, spalanco le porte, per lei non è forte, per me invece sì, e quindi a lei dà fastidio chiaramente il profumo della figlia. Gianni dice: io faccio il saldatore, però il profumo lo metto tutti quanti i giorni, se mi dimentico torno indietro e me lo metto, è un accessorio. Io ti capisco, perché è come se avessi dimenticato la giacca, se mi dimentico di mettere il profumo sento che qualcosa manca. Allora ragazzi, ancora un po' di minuti per raccontarmi qual è il vostro rapporto nella quotidianità con il profumo. Sono molto curiosa. Radio Bella e Molesta.

0: sortilegio abbiamo capito di avere degli ascoltatori, per fortuna tutti belli, puliti, profumati, e abbiamo anche Adriana che dice: oggi è il mio anniversario, 42 anni, oggi imperversa il profumo del mio amore, il marito si chiama Davide, quindi auguri Adriana, auguri Davide per questi 42 anni insieme, siamo in riva al mare, dice, con il profumo della salsedine, è un profumo meraviglioso. Noi ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo per un'altra ora insieme. Bella e monella,
1: tutta da cantare. La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre.
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
5: Il tetto tiene ancora.
4: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343. Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine, tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
7: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
8: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.

0: Radio Bella e Monella.
1: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nemme.
0: Radio Bella e Monella.
2: Siamo come Gioia Trappa.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
3: le 10 in punto.
4: Il segnale orario è in collaborazione con
5: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
6: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
7: Buona giornata, le ultime notizie. Un trevigiano di 46 anni ha perso la vita ieri pomeriggio dopo essere precipitato per 300 metri vicino a Cima Omgren in Val di Fassa a una quota di 2800 metri. L'uomo stava percorrendo il sentiero P02 sulle creste di Costa Belle in direzione di Cima Uomo.
8: Un garage di un condominio di Sottomarina utilizzato come deposito di merce contraffatta destinata alla vendita abusiva in spiaggia è quanto ha scoperto la polizia di Venezia. Nell'ambito dei controlli contro il commercio irregolare sul litorale, gli agenti hanno individuato un uomo di origini nordafricane mentre, secondo quanto ricostruito, stava preparando alcuni borsoni contenenti articoli contraffatti e bigiotteria.
0: La cultura.
7: Sarà Vincenzo Schettini ad aprire l'ottava edizione del Festival delle Idee domani alle 19 in piazza Ferretto a Mestre col nuovo format creato ad hoc che va oltre le lezioni spettacolo del professore divulgatore scientifico, in cui verranno approfonditi temi e idee legati al mondo dei giovani, della cultura, del sociale e della scuola.
8: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.

0: Viale da cantare.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

Saga Businessman apre un'altra ora insieme a me, Elisa in solitaria. Poi la prossima arriverà anche la signorina Paola. Ci sarà Cugine Diverse, Cugine d'Italia, tutto quello che volete. Ma siamo pronti a giocare come sempre al vero e falso. Quindi sapete come funziona. Vi racconto tre notizie. Possono essere tutte vere, tutte false. Alcune vere, alcune false. Voi al 393-7366-170 dovete individuare la sequenza corretta. Ma oggi vogliamo la sigla subito. Partiamo dalla prima notizia. Il 25 ottobre si torna all'ora legale, quindi si spostano le lancette indietro di un'ora. Questo significa che dormiremo un'ora in meno. I dispositivi digitali di solito sapete che si aggiornano automaticamente, quelli analogici vanno regolati manualmente. Sarà vero o sarà falso? Seconda notizia. Oggi si ricorda un grandissimo scrittore, Giorgio Faletti. Tra i suoi libri ricordiamo Poirot, il mistero di Stalker, Assassino sull'Oriente Express, 10 piccoli indiani e tanti altri capolavori. Sarà vero o sarà falso? Terza e ultima notizia, la marmolada, che potrebbe avere meno di 10 anni di vita secondo gli studiosi se il riscaldamento continuerà a questi ritmi. In un anno sono stati persi 9 ettari di ghiacciaio. Sarà vero o sarà falso? Sta a voi individuare la sequenza corretta.

0: eccoci qua, stiamo parlando di generi televisivi, dal quiz all'intrattenimento, reality show, le fiction, i programmi dedicati al mondo della politica, oppure i programmi dedicati per l'appunto alla cronaca nera.
1: Lo sport,
0: anche.
1: I concerti, no? I live dalle piazze, d'estate ce ne sono per tutti i gusti. Qual è il vostro genere preferito televisivo, visto che stiamo commentando questa notizia, che il genere che va di più è quello della cronaca nera e quindi talk show, informazione, attualità, sono tutti appassionati, la gran parte degli italiani che guarda la televisione.
0: Beh, sicuramente l'attualità diventa importante in generale, poi sulla questione di cronaca nera, sai, ci costruiscono su diversi sipari e uno si appassiona.
1: Io ormai garlasco, te lo snocciolo così, capito?
0: Ma chi è stato alla fine?
1: Poi mi piacciono molto gli avvocati quando parlano, hanno un bel lessico, hai capito? C'è quello che ci sta a fare, che è sempre in televisione, che è anche figo, no? Come si chiama?
0: De Rensis.
1: Ah, ecco, vedi?
0: Certo,
1: la principessa che mi guarda l'avvocatuccio, l'avvocatone. Allora, Moreno da San Bonifacio in provincia di Verona ama i documentari, perché vi chiediamo di dirci il genere, ma anche il nome della trasmissione che guardate spesso relativo al genere. Dice Passaggio a Nord-Ovest e anche i grandi classici che fanno su Rai Movie. Mi piace viaggiare nel tempo con Alberto Angela o godermi un bel film, magari vecchio, quello degli anni 50 di Hollywood.
0: Ecco, sì, può essere, sono d'accordo, sì.
1: Erika da Treviso, lei dice: più che la cronaca nera, gli omicidi, gli avvocati, mi appassiona la politica, guardo sempre, soprattutto Di Martedì sulla 7 e Quarta Repubblica su Rete 4, che sono di due partiti un po' diversi.
0: Beh, ma uno si fa l'idea, no?
1: Però uno si fa l'idea, brava.
0: E poi
1: Erika
0: si fa la propria opinione. Allora,
1: esatto,
0: ragazzi, parliamo proprio di programmi televisivi, quelli che seguite maggiormente nella vostra quotidianità, al 393-7366-170. Arrivano Mahmood, Sfera Ebbasta e Fid.

0: Gianna Nannini con Meraviglioso Errore su Radio Belle Monella. Stiamo parlando di programmi televisivi, quelli che solitamente seguite assiduamente. Sì. Sono programmi di crimine, di politica, di attualità, hanno dei nomi ben specifici. Raccontateci al 393-7366-170. Stanno arrivando dei messaggi.
1: Insomma, il genere televisivo che guardate di più in televisione, ce ne sono tanti. Michela da Asolo dice: Avamposti, programma molto interessante, ti fa dove vedere la criminalità organizzata, le retate, gli arresti, di come si organizzano, mi piace molto. Poi mi piace Chi l'ha visto,
0: sì.
1: Quarto grado, Delitti in famiglia, Michela D'Asolo.
0: Allora,
1: non ti fai mancare niente, una piccola
0: No, abbiamo anche qualche collega. Chi l'ha vista è una di quelle cose che sicuramente ti prende, perché è cronaca nera a tutti gli effetti, perché sono tutti scomparsi, poi raccontano le storie, ogni tanto qualcuno
1: poi
0: è fortunato, lo ritrovano.
1: È un programma per la comunità, perché
0: sì,
1: ti aiuta a ritrovare le persone, quindi quando la televisione entra nel sociale e aiuta anche i cittadini.
0: E no? Fa un servizio importante.
1: Di pubblica utilità. Quarto grado, Delitti in famiglia, Avamposti. Se andate a vedere io e Elisa, perché non sapevamo, è una docu-serie Avamposti.
0: Ah, okay.
1: Che si vede su Netflix o Discovery o di Max. Non ce l'ho neanch'io, quindi ci fidiamo di quella che ha detto Michela da Asolo. Gianluca da Padova, e beh, qua si va sul calcio. Lui guarda le partite di Champion su Prime Video, su Sky, poi guarda le fiction. Rocco Schiavone, cos'è, un commissario, no? Rocco Schiavone,
0: visto,
1: non l'ho visto.
0: Visto
1: lo sport, mi dà adrenalina, mentre per le fiction preferisco i gialli.
0: Ecco, vedi che
1: il giallo ritorna. Rocco Schiavone ci piace molto, con Giallini, no? L'attore,
0: sì,
1: mi
0: sì,
1: sembra.
0: Marco Giallini.
1: Esatto. Bravo Gianluca. E voi che genere guardate in televisione?
0: Raccontatelo alle sorelle al 393

0: con controvento, sì, su Radio Belle Monella. Stanno arrivando un sacco di messaggi.
1: Mamma mia.
0: Ne leggiamo un paio velocissimi, sì, che poi sganciamo.
1: Il genere quiz game va forte, vabbè, era da immaginarselo. Katia da Porpetto in Friuli, l'eredità o caduta libera. A casa mia ora di cena si gioca, facciamo anche a gara chi indovina la ghigliottina o le risposte dei quiz.
0: E nessuno ci dice la ruota della fortuna, che avevamo l'ascoltatore che ha partecipato, ha vinto. Ragazzi, non avete seguito le puntate qui del nostro ascoltatore.
1: Allora, Marco da Rovigo, che lavora in un ristorante, cosa, sì, puoi seguire secondo te? Masterchef e quattro ristoranti. Mi piace vedere le sfide ai fornelli e quanto di queste sfide è tutto inventato. Eh beh, insomma, c'è, no,
0: un, c'è po', un po' di spettacolo anche,
1: c'è un
0: lì,
1: po'
0: dai,
1: di spettacolo, non è proprio tutto così così che succede nei ristoranti, però Marco, che fa questo lavoro, se lo porta anche a casa e guarda, quindi Masterchef e quattro ristoranti.
0: Magari prendi ispirazione per qualche piatto.
1: Infatti.
0: Allora, programmi televisivi che guardate abitualmente, raccontatecelo al 393 7366 170. Piccola pausa e torniamo.

0: al 28 settembre, l'onza fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
6: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
8: Kit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
9: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
10: Cosa?
11: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
12: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
11: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
13: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
14: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
15: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
14: Delix.it.
15: Spediamo gratis in tutta Italia.
14: Delix.it.
15: Delix, il tuo partner al lavoro.
13: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
16: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
17: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
18: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Non perdete tempo, per favore.
21: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
22: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Nino Cerri sempre presente con dei mix, ragazzi. Fest65 e Loredana Bertè con Bestiale. Paola Chiara con Festa Totale.
1: Bella, bella.
0: E Don Gio e Annalisa Ernia con Istinto Animale. Che scegli?
1: Lo diceva anche Raff, no?
0: Sì.
1: Va bene.
0: Istinto Animale.
2: La musica italiana. Bravo. Tutta da ballare.
1: Bravo, Ciccio Bello. Allora, stiamo commentando questa notizia. Tutti pazzi per la cronaca nera. Gli italiani, tre quarti degli italiani, quasi 75% degli italiani in TV guarda tutto quello che è cronaca nera, approfondimento, e ce n'è veramente per tutti i gusti. Qual è il vostro genere preferito televisivo e fateci un esempio di cosa guardate. Allora abbiamo Silvia dalla provincia di Treviso che ama il reality show, nello specifico i dating show.
3: Io ultimamente sto guardando due programmi. Uno è Primo Appuntamento, sì. E l'altro è Ho sposato un assassino. Secondo me perché non ho ancora deciso se single sto bene o no. Quindi nel dubbio tengo aperte le due strade.
1: Sì.
3: Dopodiché dovrò far ricorso a uno bravo e farmi curare.
1: Grande disagio anche per Silvia. Leggiamo.
0: No, ma Silvia, ma tu da single parteciperesti a Primo Appuntamento?
1: Quello come un tricchio, montrucchio. Quello...
0: Mandiamo anche te, Paola.
1: Eccola qua, un'altra che si vuole liberare dalla sottoscritta. Ma non ho capito. Cioè, no, però a quello parteciperei.
0: Visto.
1: Anche perché se non ti va il tipo che ti aspetta al banco.
0: Basta, non
1: puoi
0: niente.
1: Sì, puoi anche dire no e andare via. Cioè, raga, voglio dire, fai una figura un po' pellegrina, però è successo.
0: Allora, qualcuno iscriva la signorina Paola.
1: Primo appuntamento.
0: Esatto.
1: Primo e unico, visto la mia fortuna. Francesca da Vicenza guarda i medical drama.
0: Ok.
1: Hai capito come si esprime bene? Grey's Anatomy e The Good Doctor su Rai Play. Mi appassiono all'evoluzione dei personaggi, alle dinamiche tra dottore e infermiera. C'è sempre l'inciuccio, le robe. Bello però, grazie Franci.
0: Ancora qualche minuto per raccontarci il genere televisivo, i programmi televisivi che quotidianamente seguite. Radio Bella.

0: Johnny B con Paradiso, allora, Piccia. Beh, generi, programmi, ce sì, ne sono tantissimi.
1: Mamma
0: sentiamo
1: mia. Sentiamo Alberto, dai. Ciao bello.
2: Ciao ragazzi. Ciao, beh, ciao. Di solito noi guardiamo quei programmi che quelli che vanno dalle 19 alle 20. Quelli tipo, come si chiama?
1: Quiz, game show. Sì.
2: Versione catena, quelle cose game, lì. Game dove show. Bisogna usare un po' di intelligenza,
1: di ragionamento,
2: di testa, dove ci vuole un po' di cultura generale. Di sicuro non guardiamo quello dei pacchi, che non serve, serve zero intelligenza. Sono programmi un po' sullo stupido andante.
1: Stupido andante, però tanti...
0: La Paola lo guarda per Stefano De Martino.
1: Esatto, però vedo che tanti fanno i ragionamenti, se chiami quello la probabilità, no? Vedo che fanno ragionamenti che poi alla fine è una questione di culo. Hai la puntata dove hai culo e vinci.
0: E vinci, altrimenti
1: non mi
0: no.
1: pare che devi fare tanti ragionamenti nei pacchi. Sì. Sbaglio, non lo
0: no,
1: so,
0: no,
1: tu cosa pensi?
0: Guarda, io non, cioè, non amo particolarmente quel programma televisivo lì, poi sì, ci vuole il fattore C, ma il fattore C ci vuole anche nei quiz, perché ti salta fuori la domanda sbagliata e
1: sì,
0: non
1: ma
0: indovini.
1: Poi nei pacchi quelli che hanno avuto i sogni premonitori, la mamma, la zia, il fratello,
0: sì, sì,
1: il bimbo,
0: no,
1: gli è caduta la cosa e quindi... Boh, non lo so, sarà che io sono cinica. Allora, Barbara da Cittadella invece guarda le fiction, ama in modo particolare le telenovelas turche. Sono andata a googolare un po',
0: sì,
1: e pensa alle telenovelas turche, tutte comprate da Silvio.
0: Sì, è vero, è vero,
1: Silvio,
0: le fanno su quei canali.
1: Bene,
0: sì,
1: in patria vengono chiamate dizi. Dizi.
0: Okay.
1: Dizi, a differenza delle normali fiction italiane occidentali, i dizi uniscono la coralità e l'intensità emotive tipiche del melodramma a una grandissima cura per la fotografia e le ambientazioni, spesso quasi sempre a Istanbul, e le colonne sonore.
0: E poi sono truccate, io non so se hai mai
1: molto
0: visto, sono truccate
1: pesanti,
0: molto
1: anni 80,
0: sì,
1: ma quante ce ne sono?
0: Ah,
1: io
0: non
1: cambio,
0: lo so.
1: Io cambio canale e vedo cos'è, Terra Promessa.
0: Terra amara,
1: amanti dappertutto, però devo dire che gli attori sono il mio genere, molto maschi, molto tenebrosi, pelosi, bruni, occhi intensi, vero o no?
0: Ma
1: gli attori mi piacciono,
0: non è proprio il mio genere. Va bene, ma vabbè,
1: io
0: insomma
1: sono molto dizzy.
0: Quanti guardano le telenovelas o quelle cose lì turche?
1: Turche,
0: raccontateci. Radio Bella e Molesta.

0: Voglio di te, siamo ormai in chiusura.
1: Dai,
0: messaggio, dai.
1: Paolo Conigliano.
2: A me piace la serie Mentalist.
1: The Closer.
2: Major Crime.
1: Ah.
2: O CSI Miami, quelle con Orazio.
1: Insomma, serie televisive sul poliziesco, indagini
0: sì,
1: in corso, ste
0: gialli,
1: robe qua.
0: Queste cose. Comunque il crimine piace, abbiamo capito.
1: Abbiamo capito che, ad esempio, molti amano anche Cash or Trash, le telenovelle turche, le fiction italiane. La nostra ascoltatrice praticamente ha detto tutti i generi, ti prendiamo per buona.
0: Tranne i quiz,
1: io concordo, io guardo tutto tranne i quiz che mi stanno sulle balle.
0: Ecco. No, a me piace mettermi
1: un po' alla prova. Mi piaceva Caduta Libera, la fanno ancora, che se tu sbagliavi si apriva, come si chiama, la botola.
0: Adesso c'è la ruota della fortuna.
1: Ah, ok. Mi piaceva vedere il pero che cadeva, hai capito? La donna che si alzava, e avrei voluto sempre essere sotto la botola per vedere un po' così, no, giusto?
0: Cosa capitava.
1: I miei voli da fuori di testa. Grazie Elisa!
0: Grazie, ciao! Arrivano Damiano ed Eleonora.
3: Vuoi prezzi shock?
4: Di più!
3: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
4: Di più!
3: Vuoi offerte da non credere? Ora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
5: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
6: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre.
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
9: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
10: Delex.it.
9: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
10: Prenota subito una prova.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
11: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
12: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
13: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
14: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
15: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. Perla-novagorica.com.

0: Radio Bella e Monella.
1: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
0: Radio Bella e Monella.
2: Guardami Fiorello e Pagliarello alla TV. Sono l'italiano meglio nel blu dipinto.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
3: Mezzogiorno e due minuti.
4: Il segnale orario è in collaborazione con
5: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
6: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
7: Buongiorno da Ester Oletto. L'ultimo saluto ad Emma Bonino. Alle 12.30 i funerali di Stato laici in Campidoglio, nella sala della Protomoteca, che in questi giorni ha ospitato la camera ardente della storica leader radicale, scomparsa l'11 settembre a 78 anni. Attesi Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e il presidente del Senato La Russa. Lo sportello per il bonus colonnine domestiche aprirà il 22 settembre a mezzogiorno. Ufficializzato il Ministero delle Imprese del Made in Italy. I consumatori potranno presentare la domanda di adesione per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica ad uso privato attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia. Volevano alterare le quote della Lazio diffondendo false notizie con l'intento di allontanare il patron Claudio Lotito dalla società. E quanto contestano i PM della DDA di Roma al presidente e all'amministratore delegato della Banca del Fucino Mauro Masi e Francesco Maiolini e a Luigi Bisignani nell'ambito di un'inchiesta per aggiotaggio. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
13: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
14: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
16: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
17: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuovo completo a soli 11,99 euro in store, app e su decathlon.it.
18: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
19: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
20: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
21: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: È permesso?
22: Ah, proprio lei!
2: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
22: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
2: E risparmia sulla bolletta.
22: Posso metterlo io?
2: È meglio applicato da un professionista.
22: Come lei?
2: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
23: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con Dedica. Apre lui quello che è il nostro martedì, quella che è la nostra pausa pranzo.
2: Pacciarotta e scrocchiarella.
3: Dalle 12 alle 15. Su Bella e Monella, la pausa pranzo è Pacciarotta e scrocchiarella.
4: Scrocchiarella.
1: Pacciarotta e scrocchiarella. Ciao amici, buon martedì 15 di settembre. Damiano Mentela dall'Ann per le prossime tre ore qui sulla pausa pranzo di Bella e Monella.
2: Allora, nella prima mezz'ora noi cantiamo sempre perché ci sarà la canzone che fa. Dovete mandare un messaggio vocale al 393-7366-170 canticchiando la vostra canzone preferita.
1: Poi si gioca, quindi nella mezz'ora seguente si proverà a farvi vincere una t-shirt di Bella e Monella, un po' a vincere come ha fatto l'Inter ieri, che è rimonta, l'hai visto? Perdeva 2-0 e poi 5-3. Che forti.
2: Vabbè, brava anche l'Udinese, ovviamente, essendo media fan, bisogna salutarli, anche se sono interista, la mia pazza Inter. Iniziamo subito. 1978 c'era Antonello Venditti con
1: Sotto il segno dei pesci.
5: Radio Bella e Monella.

0: Minacci, maledetto me. Adesso è arrivato il momento però di sentire chi è stato scelto per la canzone che fa.
1: Andiamo nel 1997.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Vorrei ascoltare la canzone che fa. La regola dell'amico non sbaglia mai.

0: stasera noi sappiamo cosa farete adesso, perché c'è un po' di pubblicità, poi torniamo perché dobbiamo anche ricordarvi i prossimi eventi con la nostra radio Bella e Monella.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour?

0: Qualcuno ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti. Tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
0: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto è la prova.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia. La
8: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
11: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
12: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su, bella e monella, bella e monella, bella e monella.
1: Pillola e Matteo Monti in questo giro di canzoni. Tre canzoni, quali?
2: Albano e Romina, Nostalgia Canaglia. Poi c'erano le Two Black con In Alto Mare. E all'inizio canzone iconica di Rino Gaetano che si chiama Gianna.
0: Bella e monella.
1: Noi torniamo in diretta alle 14.36, l'abbiamo detto, bisogna ricordarvi quelli che sono gli eventi, anche perché abbiamo detto che c'è la Montebelluna in rosa.
2: Esattamente, la Montebelluna in rosa che vi aspetta domenica 20 di settembre. Noi siamo media partner con ovviamente Radio Bella e Monella e c'è questa corsa solidale da 5 o 10 chilometri.
1: Date sostegno alla LILT, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, scegliete voi la vostra corsa da 5 o 10 chilometri, ovviamente l'abbiamo detto, siamo orgogliosi di esserne media partner.
2: Iscrivetevi su montebellunairosa.it e partecipate ovviamente a questa bellissima iniziativa. Noi saremo presenti con la nostra animazione.
0: Radio Bella e Monella.

0: pratica. Altra cosa importante da ricordarvi è il ritorno della Run 51. Corri, dona e vola domenica 20 di settembre all'aeroporto di Strana, che ricorda la sede del 51esimo stormo dell'aeronautica militare.
1: 27 settembre, 20 di settembre.
0: Davvero?
1: Sì, tranquillo. Allora, c'è la 10 km competitiva FIDAL oppure la 5-10 km non competitivi. Potete scegliere voi il vostro modo di partecipare. Questo è un evento sportivo, ma soprattutto solidale, appunto a sostegno di Un Dono dal Cielo e la nostra famiglia.
0: Mi raccomando, noi siamo media partner della Run 51, saremo presenti sul posto con la nostra animazione per accompagnare i partecipanti e il pubblico con musica, energia e divertimento.
1: Iscriviti su endo.net, preparati una domenica tutta da vivere. Run 51, corri, dona, vola. Radio Bella e Monella.

0: Ciao.
1: Eros Ramazzotti, ti sposerò perché l'anno era il 1988.
2: Ma veramente?
1: Tanto tempo fa. Ma tu che sei fan dei programmi TV, quando è che sarà la prossima puntata di X Factor?
2: Giovedì.
1: Tanti parlano, stanno parlando di Rama, molto carino, vengono fuori un sacco di video dove lui è così dolce quasi.
2: È un patatino.
1: Ah sì.
2: Lui
1: sì.
2: È veramente, ovviamente nella fase embrionale del programma, ancora secondo me non sa
1: bene come porsi.
2: Sì,
1: magari.
2: Esatto, verranno sicuramente fuori i bisticcetti, perché tra giudici insomma si bisticcia in base anche ai voti che vengono dati, però lui mi è sempre piaciuto e lo sostengo.
1: Ho visto un video dove c'è una ragazza che vuole assolutamente
2: baciarlo in bocca.
1: Esatto, sì, e pressa su questa cosa.
2: Il desiderio di tutte noi, cara
1: bello,
2: mia.
1: Bello,
2: magari.
1: Voto da 1 a 10.
2: Ariama.
1: No, sì, Ariama.
2: 10.
1: Radio Bella e Monella.

0: con te, Edua, e dimmi che c'è. È l'ultima canzone delle nostre tre ore insieme. Per quanto ci riguarda, l'appuntamento è fissato a domani dalle 12 alle 15.
1: Esatto, abbiamo cantato, abbiamo giocato. La t-shirt di Bella Monella in realtà è rimasta qui perché nessuno ha indovinato il gioco della parola misteriosa. Lo sa solamente un'ascoltatrice che ha telefonato.
0: Sì, che non so perché la Dallana abbia fatto questa cosa.
1: Perché è stata carina, ha telefonato, gliel'ho detto.
0: Ciao!
2: Vuoi prezzi shock?
3: Di più!
2: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
3: Di più!
2: Vuoi offerte da non credere? Allora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
4: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
11: La rimpatriata delle superiori?
12: Ne riparliamo a settembre.
11: L'iscrizione in palestra?
12: Ne riparliamo a settembre.
11: Il controllo gomme?
12: Ne riparliamo a settembre!
13: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
14: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
15: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso? Senti qua. Perché no?

0: ora 15 un minuto.
1: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
2: L'attenzione alla mobilità è sempre più ampia e sempre più spazio anche in Italia viene dato a chi pedala. Ecco le ultime novità di Selle Italia, ce ne parla Nicola Baggio, general manager dell'azienda di Caselle d'Asolo in provincia di Treviso.
3: Bici che noi definiamo muscolari, nel senso che in entrambi i casi parliamo di bici che hanno un contenuto tecnico. In entrambi i casi ovviamente Selle Italia ha una proposta abbastanza variegata e molto avanzata in termini tecnologici, perché Selle Italia da sempre cerca di essere leader nell'innovazione. Negli ultimi anni abbiamo cercato di concentrarci molto sull'introduzione di selle di dimensioni più corte rispetto a quelle che erano la tradizionale sella che si presentava nel mercato. La sella più corta è una sella che permette un'ergonomia migliore in termini di movimento, appunto. Le ultime nate sono selle che hanno contenuti performanti e che quindi aiutano molto l'azienda a consolidare il suo DNA, che è appunto legato al mondo della performance. A fianco a questo stiamo sviluppando delle nuove tecnologie molto molto interessanti che tendono a consolidare l'azienda non solo le performance ma anche in quello che è il mondo più di largo consumo, quel mondo del commuting o meglio della sera da passeggio.
2: L'intervista integrale alla pagina podcast sul sito classe1.it. A risentirci.
1: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network.

0: Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro. Al chilo, più prendi meno spendi negli iper e market aderenti.
4: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
5: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
7: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, 15-8 minuti, siete su Belle Monella, io sono Alvise, fino alle ore 18 insieme a voi. Da oggi si riparte dalle 15 alle 16 in solitaria, dalle 16 alle 18 ci sarà anche Andrea Ferrara. È arrivato però il momento di riequilibrarsi con questo pomeriggio, quindi cosa bisogna fare? Bisogna fermarsi un attimino, perché in tanti di voi magari stanno finendo la giornata lavorativa, altri la stanno per iniziare, altri invece sono nel mezzo, quindi tutti quanti avete bisogno di una bella spinta, una bella carica, e vi riportiamo nel 1992 con Fiorella Mannoia, quindi un bel respiro profondo e quanto

0: Con Ratatà su Radio Belle Monella. Attenzione amici, perché adesso torniamo a fare una cosa molto molto importante, cioè la prossima canzone, o meglio tra facciamo due canzoni, la sceglierete voi al 393-7366-170, perché adesso io vi racconterò che cosa, o meglio quale era la canzone prima in classifica il 15 di settembre di tre anni diversi. In questo caso affronteremo il 1998, il 2004 e il 2017. Voi al nostro numero sceglierete quale canzone poi verso la fine di questa mezz'ora andremo ad ascoltare. Se volete possiamo tornare al 15 settembre 1998, quando Luca Carboni era primo in classifica per quanto riguarda le classifiche italiane con Le ragazze. 15 settembre 2004, Calma e sangue freddo di Luca Di Risio. Se volete possiamo tornare a quest'anno, o se volete possiamo tornare al 15 settembre 2017 con J-Ax e Fedez in Senza pagare. A voi l'ardua sentenza al 393-7366-170. Torniamo nel 1998 con Luca Carboni? Torniamo nel 2004 con Luca Di Risio? O torniamo nel 2017 con J-Ax e Fedez?
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Cos'è

0: Kirk and Cremont, Serena Brancale, i The Colors con Partenope su Belle Monella. Abbiamo dato voi la possibilità di scegliere la prossima canzone in onda qui su Radio Belle Monella. Beh, molto semplice era la questione, perché si poteva tornare al 15 settembre del 1998 con Luca Carboni in Le Ragazze, il 15 settembre 2004 Calma e Sangue Freddo Luca Di Risio, oppure il 15 settembre 2017 con J-Ax e Fedez, con anche la collaborazione internazionale di T-Pain in Senza Pagare. Beh, non ritorneremo nel 2017 proprio con questi tre baldi giovani, come non torneremo neanche nel 1998. Preparatevi, perché si torna nel 2004, al 15 settembre 2004, con Calma e Sangue Freddo di Luca Di Risio.
1: Radio Bella e Monella.

0: tutta da cantare.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ultimo con Romantica su Radio Belle Manella chiude la nostra prima mezz'oretta insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo con Antonello Cerri e Italiamo e dopo si gioca insieme a voi, a tra poco.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima.
1: E per il gas?
2: Ottima.
1: Internet?
2: Ottima.
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Davvero? Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
6: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
7: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
8: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
7: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
9: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
10: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
11: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
12: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
13: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
14: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
15: Perché Nova, del gusto è la prova.
16: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
17: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Non perdete tempo, per favore.
20: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
21: Antonello Cerri suona Italia.

0: E grazie mille al nostro Antonello Ceri che ci ha fatto ascoltare Max Gazzè con Riviera, Tiziano Ferro, Destinazione Mare, in conclusione Raff con 80 Voglia di Te. Adesso preparatevi amici, perché come promesso su Belle Monella, sì, si gioca...
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare. Radio Bella e Monella.
2: Cruciverbami questo.
0: E ritorna il cruciverbami questo, molto semplice. Qui è sempre presente il nostro cruciverba cartaceo che stiamo facendo insieme a voi. Andremo avanti anche oltre, naturalmente, l'estate, visto che questa è l'ultima settimana. Dopodiché si entrerà a pie pari in quel dell'autunno. Detto questo, due definizioni. Voi al 393-736-6170 potete vincere una maglietta di Belle Monella, quindi chi prima arriva meglio alloggia. Fate attenzione che oggi cerchiamo due parole, una di quattro lettere, l'altra invece di cinque lettere, quindi molta attenzione. La prima definizione di oggi è: si stringe per fare un patto. E la seconda è: vola senza ali se ci si diverte. È molto semplice, si stringe per fare un patto, quattro lettere, vola senza ali se ci si diverte, cinque lettere. Quali parole stiamo cercando?
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Giorgia con Normale su Radio Belle Monella. Allora amici, abbiamo giocato insieme a voi al Cruciverbo Mi Questo per regalarvi una maglietta. Detto questo, le due definizioni erano: si stringe per fare un patto e stavamo cercando una parola con quattro lettere, e vola senza ali se ci si diverte, cinque lettere era la parola che stavamo cercando. Ad esempio c'è qualcuno che ha scritto mente. È vero, la mente vola, però c'è un detto, no, che quando ti diverti c'è qualcosa che vola di più. C'è qualcuno che dice anima, non stavamo cercando la parola anima, non stavamo neanche cercando la parola amico, perché vola senza ali se ci si diverte, amico probabilmente magari potrebbe essere un amico immaginario, ma no, non stavamo cercando la parola amico. E fate attenzione che alcuni di voi hanno anche sbagliato la prima parola, perché l'hanno messa al plurale, ma la definizione è al singolare. Lo so, siamo dei rompiscatole, però alla fine è il senso del gioco, no? Sentite qui, dica.
1: Ciao a tutti da Michele.
0: Ciao.
1: Le parole di oggi sono mano e tempo.
0: Potrebbe essere mano e tempo.
2: Mano e tempo.
0: Attenzione, in tanti l'avete detto.
3: Le parole sono mano e tempo.
0: Ciao. Effettivamente si stringe per fare un patto la mano, ok? Perché se no avremmo detto si stringono per fare un patto, allora lì era giusto le mani, e vola senza ali se ci si diverte. Il tempo passa velocemente quando ti diverti, quindi il tempo vola. Facciamo le congratulazioni però a Luca da Belluno, che è stato il più veloce e quindi si è aggiudicato la nostra maglietta.

Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, su Belle Monella chiudono la nostra prima ora insieme. Tra poco saremo in due, quindi ci prendiamo una piccolissima pausa dalle 16 alle 18 con anche Andrea Ferrara. Tra poco.

0: rimpatriata delle superiori?
1: Ne riparliamo a settembre.
0: L'iscrizione in palestra?
1: Ne riparliamo a settembre.
0: Il controllo gomme?
1: Ne riparliamo a settembre!
2: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
3: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
6: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.

0: Radio Bella e Monella.
1: Io sono magico, italico romantico.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 16 e un minuto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Radio Bella e Monella, traffico.
6: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, coda dei 14 chilometri tra Ottigliano e Orvieto per un incidente. Entrata consigliata verso Firenze e Orvieto, uscita consigliata provenendo da Roma e Orti. Sulla 13 Bologna-Padova in direzione Bologna, scorta di veicoli tra Boara Pisani e Monselice. È tutto.
7: Tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
8: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Oh no. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: La piaga Businessman su Radio Belle Monella apre ufficialmente queste due ore con Andrea e Alvise.
1: Non ci volevo credere, no, non ci volevo credere quando sono entrato e ti ho visto, ma adesso ci credo, signori. Eh sì,
0: tu che ieri
1: è il
0: non
1: momento.
0: C'eri,
1: Beh, adesso facciamo puntigliosi. Cominciamo con la sigla.

0: signori, buongiorno, buongiorno dalle 16 alle 19, Andrea e Alvise puntuali qui su Radio Belle Monella. Attenzione, perché abbiamo già un primissimo messaggio direttamente dall'ultimo landlord. Sai come si dice cos'è il landlord?
1: No, non so cosa sia.
0: Sì, sì, sì, è l'ultimo padrone di casa a cui devi ancora una parte di soldi per il tuo viaggio. Senti che sta
2: poi
0: incazzato, io te lo dico.
1: Perdonami,
0: gli devi quanti soldi gli devi, Alvise?
1: Lui è kazako.
0: Ma poi perché hai spaccato tutto dell'albergo? L'ha detto chiaramente, l'hai spaccato
1: è
0: tutto.
1: È stato truffato questo
0: signore. Era una persona che si è spostata in Giappone per fare semplicemente un B&B e tu gli hai rovinato la festa, capito?
1: Pazienza,
0: vergogna.
1: O come direbbero altre persone, sti grandissimi. Ma andiamo avanti con la musica, partiamo perché c'è Caparezza con Vengo dalla Luna.

0: Folli dal 2025 con Depresso Fortunato su Belle Monella. Attenzione amici, perché è arrivato e tornano i titoli di notizie casuali.
1: Sapete già come funziona, ma noi ve lo rispieghiamo. C'è una ruota della fortuna che gira, a un certo punto esce un numero, il numero è legato a un titolo, noi ve lo leggiamo e basta. Non è che vi spieghiamo cose.
0: Esatto.
1: Basta.
0: Se volete sapere di più ci chiedete info in DM.
1: Ah, volete fare così?
0: Sì, certo.
1: Facciamo così, al 393-736-6170 oppure in DM al visino da schiaffi Andrea Ferre.
0: Girala.
1: E anche Radio Belle Monella,
0: esatto,
1: su Instagram. Giriamo la ruota, vai. Comunque ho messo un po' d'olio in queste settimane, eh.
0: Ah,
1: sì? Sì, sì, 3 ore e mezza dura.
0: Però costa l'olio.
1: Gira, gira.
0: Va bene.
1: Olio d'oliva, eh.
0: Eccolo qua.
1: Eccolo qua, numero 415.
0: Ah, oh, Ilary Blasi, niente viaggio di nozze.
1: No.
0: Sai che si sono sposati l'altro giorno.
1: Già
0: basta, miola.
1: Stai già spiegando troppo, te lo dico.
0: Vado a Labaro.
1: Cosa?
0: Vado a Labaro o Labaro, non so.
1: Ah, è un paesino.
0: Sì,
1: okay.
0: sì. Poi tira una stoccata sui VIP. Non ce ne sono di nuovi. Si è guardata anche intorno mentre lo diceva. Non ce ne sono di nuovi.
1: Ilary, se non vai in pensione, cioè che cosa vuol dire?
0: Adesso.
1: Ah, no, ma che vuol dire una persona che da 30 anni in televisione non ce ne sono di nuovi? Devi spostarti, arrivano nuovi. Cioè,
0: ho capito, però.
1: Con tutto rispetto, Ilary, rimani quanto vuoi, non c'è problema.
0: È molto giovane.
1: Certo, infatti, però è già tanti anni che fa.
0: Ad altri.
1: È già tanti anni comunque che lavora, quindi questo sì, è ovvio. Se da tanti anni conosci tutti. Dai,
0: però insomma, si è sposata, quindi con. Congratulazioni.
1: Comunque abbiamo spiegato troppo, te lo dico.
0: Ah, è troppo, vabbè.
2: Radio Bella e Monella.
3: Radio Bella e Monella.
2: Tutta da cantare.
3: Tutta da cantare.

convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo questa strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Bella e monella, tutta da cantare, yeah. Yeah.

0: Cash e Gue Casini su Radio Belle Monella, il personaggio dei cartoni che avresti voluto come compagno di banco qui su Belle Monella.
1: Attenzione, ci è arrivata la segnalazione, dobbiamo spiegare anche le tartarughe ninja, sono quelle verdi. Basta, ah, okay. Sì, sì, sì, no, giusto per capire quali sono. Sono quelle verdi con in un ciaco e fanno.
0: Okay, così, meno male che hai detto che sono in un ciaco, perché insomma nel mondo
1: spiegato tutto, no?
0: Ci sono
1: tartarughe verdi,
0: sono piene persone verdi, quindi insomma va bene così.
1: È così. Lorenzo ci scrive su questa nostra domanda importantissima, peraltro, perché guarda che cambia il vostro modo di approcciarvi alla scuola.
0: Attenzione che se vai avanti così potrebbero tornare i ministeri,
1: Dici?
0: Fai attenzione.
1: Mamma mia, per favore. Anche perché li pagavamo. Comunque mi metterei, dice Leonardo, assieme a Pollon.
0: Ok.
1: Perché anch'io sono un combinaguai. Ciao da Lorenzo.
0: E poi lei aveva il talco. Che non è, ma comunque serve a darti l'allegria.
1: In ultima fila, come arrivi in quinta ora, guarda una cosa.
0: Ci vuole il fisico,
1: Lorenzo.
0: Così per citare
1: favore,
0: un filosofo,
1: Lorenzo.
0: Discotecaro.
1: Per favore, Lorenzo.
0: Ancora pochi minuti per raccontarcelo al 393-7366-170. Il personaggio dei cartoni che avresti voluto come compagno di banco. Radio Bella e Monella.

0: Antonellone Venditti, non c'è Ria che comunque salutiamo, fra poco arriverà. Buona domenica
1: anche a te.
0: Però è martedì.
1: Anche cioè, a te famiglia. Detto questo, amici, ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo proprio con Antonello Cerri.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
5: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living, con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte, in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
7: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: Sa Raffaele Rum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
11: Permesso? Che bel parquet!
12: Ha visto?
11: E che bel freschetto, condizionato.
12: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
11: Quindi clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
12: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
11: Ma che fa? Mi ruba il mestiere.
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
14: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
15: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
14: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
16: L'emozione di...
17: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
18: Cosa?
19: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti!
20: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
19: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
21: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila.
22: Stai cercando personale?
16: Infatti i nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
18: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
22: Il tetto tiene ancora.
23: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
24: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
25: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
26: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
27: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
28: Bella e Monella, tutta da cantare.
29: Non perdete tempo, per favore.
30: Solo un poco di zucchero alla fila, ma giù.
31: Antonello Cerri suona
32: Italiamo.
33: Italiamo.
34: Italiamo.
35: Italiamo.
31: La grande festa italiana.
36: Vogliamo cominciare?

0: L'avevamo annunciato grazie a Antonellone Cerri, ci ha fatto ascoltare gli 883 con un Deca.
1: Vasco Rossi versus Avisi, Alba Levels.
0: E Loretta Goggi versus David Guetta con Maledetta Together Mashup.
1: Grazie ancora al nostro Antonello Cerri, adesso preparatevi, su Belle Monella si gioca.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
3: Ed ora su Bella e Monella. Bella. Si gioca con.
0: Si gioca per regalarvi un'iscrizione gratuita alla quinta Treviso Urban Trail. Siamo con Centromarca Banca, 10 km di trail running urbano, venerdì 25 settembre, quindi venerdì prossimo, non questo, quello ancora dopo. Ritrovo alle ore 19, partenza alle ore 21, partenza e arrivo al Bastione San Marco, siamo a Mura di Treviso.
1: Ok, quindi amici, è molto semplice per aggiudicarvi questa iscrizione gratuita al 393 7366 170, al nostro via basterà mandare un messaggio scritto o vocale dove però lo urlate, quindi se lo scrivete dovete scriverlo in maiuscolo,
0: in caps lock.
1: Vado io, ok?
0: Sì.
1: Molto semplice, quindi vado io al nostro via, capito? Gioco di parole.
0: Bella.
1: Al 393 7366 170, dico 3,
0: dico 2,
1: dico 1,
0: via!
2: Radio Bella e Monella.

0: è Paolo Vallesi, la forza della vita su Radio Bella e Monella. Vi abbiamo dato la possibilità di avere un'iscrizione gratuita alla Quinta Treviso Urban Trail Centro Marca Banca di 10 km di trail running. Insomma, era molto semplice. Bastava urlare una cosa.
1: Venerdì 25 settembre, bastava urlare vado io, ok, o scriverlo in maiuscolo.
0: È vero, magari in certe zone d'Italia dire velocemente certe cose potrebbe risultare altro, ma no, le parole erano vado io.
1: Abbiamo la nostra, senti,
2: vado io,
1: grazie. Grazie, qualcuno intorno a lui è svenuto probabilmente.
2: Vado io.
1: Ho avuto molta paura lo stesso, anche se li avevo già ascoltati ed ero sicuro non ci fosse niente.
0: Però sai che magari alla fine ti sei perso una vibrazione.
1: Sì, è un attimo, è un attimo che si finisce immischiati in qualche, nel penale.
0: Esatto, quindi noi non ci vogliamo invischiare in queste cose qua, ma dobbiamo fare le congratulazioni a colui che si è aggiudicato questo, questa bellissima iscrizione. Tuttavia non c'è ancora scritto.
1: No, Filippo ha scritto vado io tutto in maiuscolo, però non ci ha ancora risposto. Filippo, hai anche visualizzato, su, altrimenti va al secondo o la seconda, eh?
0: Esatto, quindi insomma tenetevi pronti, sicuramente ci manderà, intanto sicuro. Congratulazioni, però sappiate che in caso dovessimo rimetterlo in palio è proprio per questa motivazione qui.
1: Filippo,
0: risponda.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: La grande onda su Radio Belle Bonella chiude questa puntata con Andrea e Alvise. Sono quasi le 18, quindi bisogna andare via.
1: Abbiamo finito, quindi andiamo tutti a casa.
0: No,
1: giusto?
0: No, tu rimani fino alle 19 come
1: io rimango fino alle 19. Anche oggi?
0: Sì, da oggi.
1: Pensavo che ormai.
0: Da oggi e per sempre.
1: Per sempre, adesso. Per sempre. Un giorno o l'altro arriverà.
0: No, cosa? La signora con la faccia.
1: Qualcosa.
0: A domani, ciao.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Vuoi prezzi shock?
4: Di più!
3: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
4: Di più!
3: Vuoi offerte da non credere? Ora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99€, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49€.
4: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
5: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
7: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
5: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 18 e 3 minuti.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il Senato ha dato disco verde alla riforma della legge elettorale. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama, torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Tra le modifiche apportate, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Le opposizioni mostrano in aula cartelli con la scritta no alla legge truffa. Madrid proroga fino all'8 ottobre i controlli sui viaggiatori dall'Italia. Il governo spagnolo replica a quello italiano su controlli in porti e aeroporti a viaggiatori provenienti dal nostro paese. La decisione dopo che Roma ha annunciato la proroga della sospensione dell'accordo Schengen per altri 15 giorni. Cambiamo argomento, il governo studia un decreto per tutelare i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva dopo la sentenza che ha stabilito la chiusura dell'area a caldo dell'azienda. Tavolo con i sindacati domani mattina a Palazzo Chigi. In Sicilia, ora, dove l'emissione di cenere lavica dall'Etna ha fatto slittare la sospensione dell'attività dell'aeroporto di Catania, che sarà chiuso fino alle 22, passeggeri invitati a verificare lo stato del volo con le compagnie prima di recarsi in aeroporto. Nel calcio si chiudono oggi i 16esimi di finale di Coppa Italia, fari puntati sul derby toscano tra Fiorentina e Pisa alle 21 al Franchi, il Genoa ospita il Sud Tirolo al Ferraris. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: chiudere questa nostra ultima ora insieme, quella in solitaria con me, Andrea Ferrara, dalle 18 fino alle 19. Tante le cose da fare, abbiamo veramente un oceano di cose da fare, anche perché abbiamo anche gli arretrati di ieri, quindi stiamo un po' riprendendo tutte le informazioni. Fra pochissimo le news sotto sopra, qualche studio molto accurato che io vi regalo, ok? Come vi regalo anche la seconda mezz'ora, quella del lo sapevi che, quindi qualche curiosità che vi regalo gratuitamente, ok? Non c'è bisogno nemmeno di fare qualche mancetta, no? Tranquilli, beh, se volete, insomma, vi aspetto qui in via delle Mimose 12 a Castelfranco Veneto, ma no, non serve assolutamente, perché è tutto gratuito, come anche la nostra musica Subsonica, direttamente dal 2005, incantevole, su Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.

Icon, non sono io qui su Radio Pelle Monella. Signori, siamo nel bel mezzo ormai, cominciamo adesso le nostre news sottosopra. Boh, notizie dal mondo molto interessanti, vi dico solo zanzare. Questa è la nostra prima news, perché una startup americana, tale Torniol, si chiama così, sostenuta anche da altre insomma aziende, sta sviluppando dei micro droni piccolissimi guidati dall'intelligenza artificiale per eliminare le zanzare. Ora, un po' mi preoccupa, perché comunque sono dei micro droni che eliminano un essere vivente. Quanto ci vuole a sbagliare? Vabbè, non importa. Comunque, gli ingegneri, tale Alex Toussaint e Clovis Piedelou, che sono evidentemente del Minnesota, puntano a ridurre drasticamente appunto i costi per spaziarli in giro per il mondo. Perché comunque le zanzare, tralasciando il fastidio che possono creare a noi in Italia e insomma in altri luoghi con meno problematiche, diciamo, con meno possibilità di essere anche portatrici di malattie importanti, in altre zone sono veramente preoccupanti le zanzare, ok? Quindi questo è veramente un'opera di bene importante, capito? Ecco, un video pubblicato il 14 di luglio, quindi appena 2 mesi fa, ha mostrato il primo test che è riuscito. Cioè, il drone ha inseguito, ha ucciso, capito? Passava in questo modo. Pesa 40 grammi, utilizzeranno ultrasuoni per riconoscere dove colpire e l'obiettivo finale dell'azienda è schierare sciami di 10 micro droni capaci di bonificare 1 chilometro quadrato di territorio urbano. Non è male, però rimane sempre quella paura, cioè se dopo invece di attaccare le attaccano chi parla, come la mettiamo? Radio

DJ con Duca Macarena qui su Radio Bella e Monella, e stiamo discutendo del fatto che oggi mi sono svegliato con un leggero mal di gola. Quindi cosa ho fatto? Sono corso in farmacia, mi sono andato a comprare, diciamo, uno sciroppo, ecco, per farmi passare il mal di gola. Però si sa, no, che i medicinali solitamente hanno il gusto quello aspro, insomma, che ci dà un po' fastidio, perché poi ci lascia anche quel leggero amaro in bocca, soprattutto quando si è piccoli, no? Vi ricordate magari quando i vostri genitori, la mamma, il papà, vi davano il cucchiaino con lo sciroppo, la medicina, e già lì una tragedia, no? Pensavate già subito male, perché no, non lo voglio bere, sta da schifo, non lo voglio bere. Allora immaginatevi tipo di andare in farmacia, no? Invece di trovare i soliti gusti dello sciroppo, della medicina, che sanno da aspro, no? Giustamente, immaginatevi di dover creare voi i medicinali. Che gusti vorreste dare, insomma, ai medicinali? Quindi, in poche parole, al 393 7366 170, vi chiedo i sapori che dovrebbero avere i medicinali, così almeno siete sicuri che i vostri figli o voi li beviate in modo facile, perché si sa, quando c'è il gusto di fragola, vaniglia, crema pasticcera o gusti, comunque piatti che ci piacciono mangiare, è molto più facile, ma in tutto quanto. C'è chi per esempio scrive: tiramisù o al gusto di cheesecake al pistacchio. Vabbè, sarebbe veramente una cosa ovviamente impossibile, però sarebbe veramente molto molto bello. Pensateci, messaggio scritto oppure vocale. Radio Bella e Monella.

0: Giovanotti ed Alfa con Buon Vento qui su Radio Belle Monella. Sono le 7:30 ormai di sera, però vi stiamo chiedendo alle 393-7366-170 quali sono i sapori che dovrebbero avere i medicinali, no? Per essere molto più facili da mandare giù, perché si sa, no? Anche i bambini odiano quel retrogusto di amaro, di aspro in bocca, perché poi rimane per mezz'oretta. Quindi fate così, magari createli voi questi medicinali, no? Siete un'azienda, ecco, che crea medicinali dai sapori molto buoni, per esempio il gusto pizza, grigliata, pesce fritto, gelato alla vaniglia, cioccolato, fragola, limonata, insomma, sarebbe molto bello. 393-7366-170, pensateci, e tra poco ci ascolteremo anche gli anni selezionati da Matteo Monti. State qui.
1: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre. Ciao, ragazzi.

0: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Vuoi prezzi shock? Vuoi prezzi shock?
6: Di più!
5: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
6: Di più!
5: Vuoi offerte da non credere? Allora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti, due confezioni da 100 grammi, a solo 3,99 euro.

0: lavorare meglio. Cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22 ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
3: Il latte e latte Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
0: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
5: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: 10 anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella
1: e Monella. E ci siamo appena ascoltati gli anni qui su Radio Bella e Monella, dischi selezionati da Matteo Monti, in chiusura Chu Black con Waves of Love, nel mezzo Takagi Kedra con Da Sola in the Night e in apertura Loredana Bertè. Eccoci qui per la seconda mezz'ora insieme, le 19.43, state ascoltando Radio Bella e Monella, io sono Rocky e nella prima mezz'ora abbiamo discusso del fatto che oggi mi sono svegliato con un leggero mal di gola, tanto che sono passato in farmacia e mi hanno consigliato uno spray, un antibiotico, però si sa, no? Gli spray, gli antibiotici o comunque anche gli sciroppi, la maggior parte delle volte hanno un amaro, hanno un gusto abbastanza aspro, cioè figuratevi, non piacciono a noi che siamo grandi, figuratevi i vostri bambini che poverini ogni volta sono sempre lì costretti a prendersi le cucchiaiate da parte dei genitori, no? Poi vedono sempre quel colorito un po' strano e dicono mamma mia, ecco, sto già per star male l'altra volta, perché si sa, non ci piace il sapore amaro dei farmaci. E per questo motivo i ricercatori stanno studiando delle nuove soluzioni, come per esempio le oral thin films, cioè che sono praticamente delle pellicole sottili che vanno appoggiate sopra la lingua e cosa fanno? Entrano in contrasto con la saliva e si sciolgono molto rapidamente. Queste pellicole possono contenere il farmaco e allo stesso tempo aiutare a nascondere il suo sapore amaro, poi all'interno poi della lingua puoi metterci anche dolcificanti, aromi, rivestimenti, una tecnica che permette di racchiudere il farmaco e in piccole particelle, mettiamolo così, che sarebbe una cosa molto molto molto buona. C'è Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Ciao, buonasera a tutti. Beh, c'è qualche sciroppo buonino, il Betotal ad esempio, quello sciroppo, le vitamine. Poi c'è il Biochetasi che a me piace.
1: Buonissimi.
0: C'è qualcosina di che non è male.
1: No.
0: Ma vogliamo parlare del gusto dell'anestesia? Io che sono una ASO, lavoro in uno studio dentistico da ormai 30 anni. È una cosa orribile l'anestesia. A me sembra impossibile.
1: Immagino.
0: Che non si riesca a mettere qualcosa dentro che la faccia apparire solo un pochino più gradevole. Ciao.
1: Dici, allora io non ho nessuna laurea, nessuno studio in ambito farmaceutico, sennò probabilmente non sarei qui ma sarei a salvare gente che sta male, anche se comunque sarebbe una cosa bella. Però stavo pensando, no, invece di metterci quei farmaci liquidi all'interno delle anestesie, cioè sarebbe bellissimo metterci il prosecco, ecco, lì sicuramente, fidati di me, starebbero tutti molto molto bene. Ovviamente parlo per le persone maggiorenni, quelle minorenni, ehi, calmatevi, Coca-Cola, al massimo.
2: Radio Bella e Monella.

0: Fabri Fibra, i pinguini tattici nucleari con Goya qui su Radio Belle Monella. Abbiamo concluso già un'oretta, incredibile. State qui perché ne abbiamo un'altra e tra pochissimo vi raccontiamo un paio di appuntamenti targati Radio Belle Monella, perché noi siamo media partner di due big events. State qui.
1: Vuoi prezzi shock?
2: Di più!
1: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
2: Di più!
1: Vuoi offerte da non credere? Ora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti, due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
2: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Le 20 e un minuto.
2: Radio Bella e Monella Meteo.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trapi Meteo, agli amici di Bella e Monella.
4: Fino a domani sera sostanziale stabilità sull'Italia settentrionale per la presenza dell'anticiclone, con ancora temperature domani prossime ai 30 gradi, ancora una giornata estiva. Cambiamenti invece a fine giornata di mercoledì e in vista poi di giovedì per l'irruzione di aria più fresca dalle isole britanniche, con i primi temporali domani sera in formazione al nord-ovest e sulle Alpi di nord-est. Poi nel corso di giovedì tutto il nord vedrà instabilità con piogge, qualche temporale di forte intensità e un calo delle temperature per venti in rotazione di Bora e Grecale. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trapi Meteo.
2: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
5: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
6: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
9: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
11: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
12: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: E apriamo così la nostra seconda ora con il disco di Gaia, Bossa Nostra, qui su Radio Belle Monella alle 20.07 di questo martedì sera. Ciao a tutti quanti, sono Rocky, abbiamo un'altra oretta assieme, ma intanto vi ricordo un paio di appuntamenti targati Radio Belle Monella, partendo dal primo. Montebelluna è sempre più in rosa. Domenica 20 settembre torna Montebelluna in rosa, la camminata corsa solidale di 5 o 10 km a sostegno della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Radio Belle Monella è media partner e dell'evento e sarà presente con la nostra animazione, musica ed energia per accompagnare questa speciale giornata. Quindi se vi va, iscrivetevi subito su montebellunairosa.it. Montebelluna in rosa, insieme un passo alla volta. E tra pochissimo però vi ricorderemo anche il secondo appuntamento, che riguarda sempre la camminata oppure la corsa.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

voci di Cesare Cremonini ed Elisa con Nonostante tutto qui su Radio Belle Monella. Vi ricordiamo un altro appuntamento speciale, perché domenica 27 settembre l'aeroporto di Istrana, provincia di Treviso, sede del 51esimo stormo dell'aeronautica militare, ospita una nuova edizione della Run 51. 10 km competitiva FIDAL oppure 5 e 10 km non competitivi. Scegli il tuo modo di partecipare, poi dipende, se siete dei pigroni state a casa, se avete voglia un po' di fare sport, 5-10 km per una volta, per una domenica, cosa volete che siano. Un evento sportivo ma soprattutto solidale a sostegno di un dono dal cielo e la nostra famiglia. Radio Belle Monella è media partner della Run 51 e noi saremo presenti sul posto con animazione, energia, gadget e tanto divertimento, ovviamente anche di musica. Iscriviti su endu.net e preparati a una domenica tutta da vivere. Run 51, corri, dona e vola.

0: Prendersi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro e tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
2: Permesso? Che bel parquet!
3: Ha visto?
2: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
3: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
2: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
3: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
2: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
13: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.

0: antiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni Airals. Per un domani senza Alzheimer.
4: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: più bella è Monella.
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

0: ballare e da cantare.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Se devi trovare un posto per le N.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
8: Tutti i giorni, puntuali, proprio giornalmente, tutta la settimana, dal lunedì al sabato e poi il sabato sera e la domenica sera nella replica in versione, diciamo, integrale, quando mettiamo insieme tutti i tormentoni che abbiamo ascoltato durante la settimana. Ma dedichiamoci ai tormentoni di oggi. Ascolteremo Gianna Nannini con la sua Sei nell'anima, tra l'altro è appena uscito anche un nuovo singolo dalla nostra Gianna Nazionale. E poi ascoltiamo una canzone molto più slow, molto più soft, tranquilla, una canzone di Giuliano Palma e Club Dogo, che si chiama PES, appunto, dedicata a quel bel gioco della PlayStation. No, voi non dovete giocare con la PlayStation, dovete star qui sintonizzati su Radio Bella Monella. Buon ascolto, arrivano i belli!

PES. Io non fumo, ma una volta giocavo anch'io alla PlayStation, poi mi sono accorto che perdevo le giornate e ho smesso. Così cantavano Giuliano Palma e Club Dogo, e poi Gianna Nannini ci ha riproposto la sua Sei nell'anima. Roy Borillo vi dà appuntamento domani per i belli di gruppo. Ciao ciao!

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Che bella!

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

Gabri Ponte e Jovanotti con DNA apre la nostra puntata con me, Elisa in solitaria. Monica l'abbiamo mandata in vacanza per una giornata, ma insomma ci sono io, poi arriverà la signoria Paola, insomma un sacco di cose da raccontarci anche oggi. Buongiorno a tutti quanti e parliamo quest'oggi di profumo, perché entrando in radio e girando per i corridoi, quando arriva il direttore Marco Baxo, il direttore di Radio Belle Bonella, si sente la scia di profumo. Allora, c'è chi il profumo lo ama, chi lo detesta, chi invece, sentendo magari il profumo anche su un'altra persona che piace tantissimo, lo prova sulla propria pelle, invece sulla propria pelle non ha lo stesso risultato. Quindi oggi parleremo di tutte le sfaccettature del profumo, ma la domanda che io vi voglio fare questa mattina è: il profumo è un accessorio che indossate tutti i giorni? Lo indossate in alcune occasioni particolari della vostra vita? Non lo mettete mai? Insomma, che rapporto avete voi con il profumo in generale, quello che si indossa prima di uscire di casa? 393-7366170 per raccontarmelo. Oggi puntata così, profumata.

0: di profumo questa mattina, perché dicevo, quando arriva il direttore si sente, fa arrivare la sua presenza, si sente prima di vederlo. Perché? Perché lascia la scia di profumo. Anche Rocky è uno che lascia la scia profumata per i corridoi. Infatti Coco Chanel diceva: il profumo è un po' l'invisibile, indimenticabile accessorio di moda che annuncia il suo arrivo e poi prolunga la sua partenza, a volte positiva, a volte no. E quindi vi sto chiedendo: che rapporto avete voi con il profumo? Se siete di quelli che lo indossano comunque ogni giorno, saltuariamente, se non lo mettete perché magari non lo sopportate. E poi parleremo anche della pH e la temperatura della pelle, tutte quelle cose che fanno durare un pochino il profumo. Oggi puntata così. Per esempio Lois, il nostro ascoltatore, dice: sempre i profumi e anche le creme non mancano mai, li uso quotidianamente, la cura del corpo non deve mai mancare. Roberta invece ci scrive: ciao Elisa, Roberta da Verona. Quando ho compiuto 50 anni una mia amica mi ha regalato un cofanetto dell'erbolario con profumo, crema e anche bagnoschiuma. Da allora uso il profumo ogni volta che esco, una spruzzatina. Quindi lei non lo usa abitualmente a casa, quando è a casa tranquilla ma a fare i lavori non usa il profumo, però quando esce lo indossa. Non c'è una profumazione, scrive, che lo batte. Non sai quante persone mi chiedono che profumo uso. Io sono innamorata, dice, quindi è stato un regalo molto apprezzato. Allora ragazzi, che rapporto avete voi con il profumo? 393 7366 170 è anche il numero per richiedere una canzone che volete ascoltare in questa mattinata su Belle Modella. Una bella canzone italiana, una bella canzone energica che ci aiuti in questo martedì 15 settembre. Cosa dovete fare? Al 393 7366 170 dovete inviare subito il vostro messaggio audio cantando un pezzettino della canzone che volete ascoltare.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Rush con Serenamente. Stiamo parlando del vostro rapporto con i profumi. Stanno arrivando un sacco di messaggi da parte delle donne. Uomini che di solito sono i più restis, perché c'è gente che ama e mette il profumo ogni giorno in base anche chiaramente al lavoro che uno fa, perché se uno lavora e è a contatto con il pubblico, magari il profumo può essere un qualcosa che ammalia anche il cliente, oppure assolutamente no. Diciamo che la categoria maschile si divide in queste due parti, ma anche quella femminile, mi sembra. Per esempio, c'è chi ci scrive: da anni io metto sempre il solito profumo, che poi diventa il tratto distintivo, no, di una persona. Sentiamo invece lei. Buongiorno
1: Elisa, buongiorno a tutti, sono la Fiore. Allora, io tutti i giorni uso l'acqua profumata per il corpo.
0: Sì.
1: Perché i profumi non riesco a sopportarli, mi fa venire mal di testa e ogni tanto anche la nausea, quindi evito. Però mi piace, ogni tanto quando mia figlia lo mette, una nosatina gliela do, breve, e poi basta, altrimenti non sto bene. Comunque li uso tutti i giorni. Ciao.
0: Quindi un po' di profumo, sì, tratto distintivo anche per lei. Che rapporto avete voi con il profumo nella vostra quotidianità? 393-7366-170. Adesso vediamo chi è stato il primo a richiedere la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Elisa, vorrei sentire la canzone che fa. 10 ragazzi per me, possono bastare 10 ragazzi per me. Voglio dimenticare, capelli rombi da carezzare,
0: la sa tutta,
3: e labbra rosse sulle quali morire. 10 ragazzi per me, solo per me. Ciao, uccide io solo.

0: Ora e per sempre.
1: Dall'ultimo festival di Sanremo, Raff, Ora e per sempre su Belle Monella chiude la nostra prima mezz'ora insieme.
2: Ci prendiamo una piccolissima pausa, fra poco torniamo, però è tempo di un caffè, non scappate da nessuna parte.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Stesso posto, stessa radio,
2: stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su, bella e monella, bella e monella.
1: Ma grazie al nostro Matteo Monti M&M, ci ha fatto ascoltare Carlotta con Frena,
2: Umberto Tozzi con Gli altri siamo noi
1: e Nicky Nicolai con E la chiamano estate.
2: Grazie ancora al nostro Matteo Monti.
0: Bella e monella.
1: Signori, siamo ancora nel bel mezzo, anzi, dai, nel bel mezzo proprio no, eh.
3: Stiamo chiudendo.
1: Chiuso, fra poco chiudiamo i nostri titoli di notizie casuali. Come funziona? Abbiamo una ruota, ok?
3: Sì.
1: La ruota della fortuna.
3: L'abbiamo
1: rubata a Gerry Scotti.
3: Rubata a Gerry Scotti,
1: bravo.
3: Esatto.
1: Ma dici sempre prestata, adesso l'abbiamo rubata davvero?
3: L'abbiamo, ce l'ha prestata rubatamente.
1: Rubatamente, vabbè.
3: Così, per salutare gli amici della Crusca.
1: Gira la ruota e esce fuori un numero. Cominciamo a girare intanto. Il numero ha legato un titolo.
3: Sì.
1: E quel titolo noi ve lo leggiamo. E basta. Ma
3: solo. Solo il titolo. Se volete tutta la notizia, ce la chiedete in DM.
1: Oh, notizia 15.232.
3: Ah, però. Bella.
1: Aspetta,
3: lunga.
1: Che il plico in fondo. Vallo a prendere. Vallo.
3: Albano escluso dalla festa di Christel Carrisi.
1: No.
3: Perché la figlia non lo ha invitato. Lo scontro dopo Belve e quella frase sul narcisista. E voi non lo vedete, ma sto facendo le virgolette con le dita.
1: Mi stai dicendo che Albano si è offeso perché Christel Carrisi gli ha dato del narcisista?
3: Io questo non lo so. Salutiamo Albano, che è un nostro caro,
1: certo,
3: amico. Ci dispiace se non è stato invitato alla festa della figlia, ma sicuramente tutto si risolverà.
1: Ma non ha mica detto per maloso, insomma.
3: Ah, no, per carità. Però questa è la notizia. Se volete leggere tutto quanto, ce la chiedete e noi ve la mandiamo.
0: Radio Bella e Monella.

0: Dal 2008 Cesare Cremonini, dicono di me su Radio Bella e Monella. Attenzione amici, lo sapete, è ufficialmente partito il nuovo anno scolastico. Da
1: circa.
0: Sono partite bene o male quasi tutte le scuole.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, la settimana scorsa circa da 7, 8, 9, insomma quei giorni là, dipende poi dalla regione. Chiaramente sono partite le scuole di tutte le età circa, quindi dal nido fino alle superiori.
0: Superiori.
1: L'università è un'altra cosa, quindi non la calcoliamo
0: sì,
1: nemmeno.
0: Non so come si gestiscano le cose.
1: No, partiranno a ottobre credo, ma comunque è una cosa completamente diversa. Però nel frattempo sono partite le scuole. E con tutti i vari problemi che ci possono essere, c'è anche quello di chi hai accanto.
0: Esatto,
1: quello...
0: che in realtà ogni anno potrebbe anche cambiare. Ci sono invece magari delle classi che andando avanti sempre gli stessi decidono di avere la stessa conformazione. Anche se in realtà molto spesso, almeno parlo per la nostra epoca, gli insegnanti tendevano a rimescolare ogni tanto le classi per far interagire tutti quanti tra tutti.
1: Sì, sì, non perché Alvise fosse un criminale in
0: aula. No, io non ero un criminale, assolutamente.
1: Certo. No. Sì, sì, sì. C'è un po' di casino, giusto?
0: No, è che io sono sempre stato quello più alto, quindi ero quello che veniva beccato subito perché spiccavo rispetto a tutti gli altri che si accucciavano e si mettevano sotto i banchi.
1: Poi biondo, insomma, ti vedevano. Tac, ecco, Alvise, bastone,
0: pazienza.
1: Subito.
0: Comunque, ogni anno si ha un compagno di banco tendenzialmente nuovo al nostro fianco. Noi vogliamo giocare con voi al 393-7366-170, cioè facendo decidere a voi il compagno di banco, ma tra un qualcosa di diverso dal solito.
1: Ci buttiamo sui personaggi dei cartoni.
0: Quindi, 393-7366-170.
1: Quale personaggio dei cartoni avreste voluto come compagno di banco?
2: Radio Bella e Monella.

amato, ho perso. Forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis. Quanto

0: 1997, Irene Grandi, che vita è qui su Radio Bella e Monella?
1: Che vita è, ragazzi? 393-7366-170, il personaggio dei cartoni che avresti voluto come compagno di banco. Ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.